0: Bonsoir, c'est La Belle Italia, l'émission qui vous fait voyager en Italie. On commence avec Samurai Jai, Vito Salmaca, Obsession.
1: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: C'était Safe, Tu mi piaci tanto, et maintenant, Fulminacci, Stupida Fortuna.
1: Stupida, stupida, stupida sfortuna. Gioia, gioia, gioia sfortuna.
2: Paura.

0: Su MCS Radio si canta e si viaggia. Label Italia, l'Italia in diretta.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.